No, keteli tasawi le serat thong di atah teple kho le he ne tasble no ta che ke to no bu ke le li di ne cha ne che ke o tho ke tasawi da teple wi le ke le lu pho tha pho ta tu ta che ke to le no kem ha ni to ko la sa do ta che ke to le khu nari le tu le nui nari no di ne cha ni de be mu sa phi o de klo o de che no de kena kita sumu sama ta tu ta che ke to le no la pha la sa pe i ta no.